Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck, Saddam Fuck,